l'anno volge, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda

0: non arraspi, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

basso. Uccidia, che tanto mi hai fatto, mi hai fatto, uccidia. Tutto tentai non restami, e ne tenni altro sì.

0: fiella dotessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.
1: Spento?
0: Di me, di Marlo, di Luisa il cuore, mai Rodolfo